0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Ist so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, sì, subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto, le serve il biglietto? Che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie, grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: così contenta che siete con noi, è veramente fantastico. Forse volete provare un tramezzino? Le volete provare uno? Le volete provare uno? Sì, che carine che sono queste cippe. Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che devi passare.
1: Certamente.
2: Ma quasi se mi dire?
0: Tu no, tu sei grasso, tu non devi mangiare. Tu fai

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Eine Pizza Margherita und eine Flasche Wasser, bitte.
0: Prego.
1: Grazie. Was macht das?
0: 5 Euro. Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie.